0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Oliver Lugo por Exa FM 93.5.

0: Estás escuchando lo mejor de XFM.
1: Lo mejor de XFM.
0: Exa Hits del 93.5.
1: 93.5.
2: Io nella vita se non mi piace di più.
3: Love, love, and love.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Suenan los Exa Hits del 93.5.
2: Exa Hits.